0: Radio e Chucky, così muoi slammer, metti di giugno a rubare il club, i pucci pucci, se come stere.
1: Vuoi davvero un corrotello?
2: Ci trovate con l'acqua su un god, una part festival, un rasca, vedi che mi dà, non ho trasso un disco, che è da bara, un
1: verde di sotto spero. Io la chiamo la chitta chiola, si
2: c'è troppo in testa. E chiedito a me scarbi che io ci sarei in tema, ci trovate con una pompo ghiazzani. In pinta che è meglio, quello tu ne vuoi, ne vuoi, tu non più sfera. Somma tu un po' di club speed, vini il session classic, bordi a cura la Schulzon. Occupa si cato un dino tan nit, quel caso un oplement, e beh, si ne cito a lucat foglia su un mio vidam shagwan, e sbocca le tre fogli ctolni a regi club speed, e schedrense che da club egyébként 31 éves, úgyhogy lesz mit elővenni a régi időszakból. Én ezzel búcsúzom, holnap este én mixelek itt a rádió, ilyen szevasz.